Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Music Express.